Arriva un alieno, mi spara, mi ruba il testo e dichiara: ciao, sono un alieno, vi racconto una storia che faceva più o meno diviso o moltiplicazione così.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

dragone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te anche l'attesa che diventa giorno.

tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo

devo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche, lo so

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se mangio una pesca. Sco. Se mangio una pesca.

l'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili

quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergognare. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, come ogni sabato parte alle 12.30 Radio Linux, questo programma che vi parla di open source, di free software, naturalmente delle distribuzioni Linux, che in questa settimana hanno fatta da padrone, perché oltre alla recensione che vi faremo ascoltare di Ubuntu 26.04 c'è anche la nuova Fedora. Ma in questa settimana ci siamo presi tempo proprio per analizzare anche in maniera molto analitica la nuova versione di questa distribuzione, che è molto importante per lo sviluppo del mondo Linux in ambito desktop. E quindi Roberto ha fatto una vera e propria recensione di questa distribuzione. Vi ricordo che Radio Linux va in onda in replica lunedì mattina alle ore 10.30 e c'è anche una versione video di Radio Linux sia su peertube.1 e sia su YouTube. Basta mettere la relativa data e vi ritroverete la relativa puntata. E in questo caso penso che sia anche molto importante, perché potrete vedere screenshot e immagini. Per chi ci vuole seguire, e ovviamente siamo su Mastodon.1 e anche su livello segreto, e ovviamente ai nostri annunci li mandiamo anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Per cui adesso andiamoci ad ascoltare la recensione di Roberto della nuova Ubuntu 26.04 LTS.
1: Il 23 aprile 2026 è uscita la nuova release della Canonical Ubuntu 26.04. Non in codice Resolute Racon, ovvero procione risoluto. Vabbè, questo poco importa. Cosa molto importante è che questa sia la LTS che, diciamo tra virgolette, è successiva alla 24.04. Prima di parlare di tutto quello che riguarda appunto questa distribuzione, ricordatevi sempre che è importante, ne facciamo ancora una volta un punto, che le distribuzioni della Canonical si dividono in standard e LTS. LTS non vuol dire semplicemente, come dice la parola stessa, LTS, cioè Long Time Support, ma è proprio un altro tipo di release, una release costruita non solo per durare nel tempo, ma con una struttura che praticamente segna poi quelle successive, che saranno evidentemente solo ed esclusivamente come sviluppo desktop e non avranno nessuna delle caratteristiche tipiche delle versioni LTS, che sono quelle di essere contemporaneamente supporti per server, quindi tutta la parte che riguarda il lato server, quindi tutti i servizi che riguardano il lato server, e soprattutto una gestione della sicurezza lunghissima, di lunghissimo termine. Proprio prima di iniziare la, diciamo, vera e propria recensione, andiamo a parlare proprio di questo fatto della lunghezza del supporto, perché vediamo che se la versione 24.04 LTS arriva fino a maggio del 2029 nella versione assolutamente standard, che poi non si differenzia per nulla, diciamo, dalla versione Pro, se non per il fatto che bisogna fare una registrazione supplitiva e non vi sono chiesti denari, non è una questione di supporto, e il supporto passa da 2029 al 2034. Stiamo parlando della 24.04, non della 26. La 26 ha un supporto che nella sua versione standard finisce nel 2031, nella sua versione, diciamo, estesa finisce nel 2036, ma attenzione, così come per LTS che arriva fino al 2039 per, diciamo, le patch di supporto, quindi tutto ciò che serve, diciamo, lato server, per l'LTS 2604 il supporto è fino al 2041. Questo già vi fa capire tutto quello che bisogna sapere. Considerato il fatto che la 2510, cioè quella che si trova in mezzo fra la 2404 LTS e la 2604 LTS, la 2510 ha il supporto che finisce a luglio 2026, cioè fra due mesi. Non so se capite immediatamente che c'è differenza e quindi di conseguenza era importante. Faccio una premessa importante: la 2504 ha già terminato il suo supporto, e questo è importante da sapere, perché praticamente le release che si trovano in mezzo alle LTS hanno la durata tipica di un desktop, cioè vengono sviluppate e poi possono essere spostate tutte le feature, diciamo, sulla release successiva. E adesso, dopo aver detto tutto ciò, andiamo a parlare invece di questa release, di quello che c'è nella pancia della versione Ubuntu 26.04 LTS. Sì, oggi parliamo di Ubuntu, non parliamo delle altre release sempre canonical, quindi assolutamente sempre legate al mondo di canonical, che sono, che ne so, la versione... le versioni più piccole tipo l'LDME, oppure le versioni tipo anche la stessa Kubuntu è una versione che comunque sia è legatissima al mondo canonical, nel senso che si muove esattamente con canonical. Per esempio, per capirsi, Linux Mint ha i suoi aggiornamenti, anche se naturalmente è assolutamente una release che deriva dalla versione di Canonical, non cambia assolutamente niente. Linux Mint è Ubuntu a tutti gli effetti, con la differenza che però hanno una loro source community che diciamo realizza Cinnamon, quindi fa un altro genere di lavoro e cerca di, diciamo, ottimizzare le loro cose, e non hanno il supporto che ha per esempio la versione diciamo le versioni più piccole, più leggere, ivi comprese Kubuntu, che hanno invece un supporto completo su tutte le patch, tutte le release format, tutte le strutture che riguardano il mondo della Canonical, perché sono ufficialmente supportate da Canonical in tutto e per tutto. Ora, andando a parlare di Ubuntu, dobbiamo dire che siamo arrivati ad una diciamo gestione molto molto efficiente. La versione 26.04 porta con sé GNOME 50, che ha una serie di feature molto interessanti, un motore finalmente molto molto performante, ci sono una serie di cose che bisognerà dire, ma arriveremo anche a questo, andiamo per ordine. Monta soprattutto il kernel numero 7. Il kernel 7 di Linus Torvald è un kernel completamente rivisitato e che diciamo è strutturato per avere tutte quelle feature che si trovano nei nuovi computer. Per esempio, è implementato al 100% il Wi-Fi 7, che quindi finalmente avremo modo di sfruttare, per chi naturalmente ha questo supporto, anche sulle strutture Linux. In questo momento l'unica distribuzione che supporta al 100% Wi-Fi 7 è, a quanto sembra, proprio Canonical col 2604, perché non basta semplicemente il supporto, ma poi c'è bisogno di tutto il software che fa funzionare questo sistema, e GNOME nella versione 50 con il core di Canonical riesce a sfruttare le caratteristiche del Wi-Fi 7.0, che io naturalmente ho e che quindi ho provato per vedere assolutamente cosa fa e cosa non fa, e finalmente abbiamo le stesse identiche prestazioni in velocità, in upload e download delle versioni equivalenti di Windows, e quindi di conseguenza un ottimo risultato. Per quanto riguarda il kernel 7.0, che naturalmente, al contrario di molti quando fanno le release, imputano a questo o a quello, è una cosa che riguarda Linus Torvald, come realizza lui il kernel. Il kernel 7.0 contiene una serie di feature molto interessanti, con un diciamo tra virgolette difetto non poco importante, soprattutto per le persone che seguono questo programma chiamato Radio Linux, chiaramente. Perché Canonical, che monta la 26.04, che monta il kernel 7.0, ha capito che si viaggia sullo stesso binario. Linus Torvald infatti sta con il nuovo kernel cominciando a smollare la versione 32 bit anche all'interno del kernel, quindi si cominciano ad eliminare, e credetemi, il vantaggio, anche se può essere uno svantaggio, ma il vantaggio in performance per quanto riguarda i computer più nuovi è davvero impressionante. Ci sono dei servizi finalmente che filano alla grande, i motori della grafici non fanno più una piega, Mutter è saldissimo, poi andremo a parlare dei pro e dei contro naturalmente. Ci sono una serie di vantaggi. Lo svantaggio è il fatto che appunto il kernel 7.0 perde alcune compatibilità verso i vecchi processori e comincia ad abbandonare parte delle scritture a 32 bit per quanto riguarda la, diciamo, gestione dei comandi basilari, diciamo, per la compilazione e cose di questo genere. Quindi attenzione, perché anche se Canonical ormai ha abbandonato da tempo la versione a 32 bit, attenzione, perché il kernel 7.0 rischia di essere l'ago di bilancia che praticamente separerà completamente le strutture, perché una cosa è avere una distribuzione che fa una gestione, diciamo, oculata per far funzionare le macchine vecchie, e una cosa è avere un kernel che non la supporta e che quindi di conseguenza non si può fare assolutamente nulla. Bene, adesso invece parliamo di quello che riguarda questa distribuzione. Interessante GNOME, come vi dicevo prima, molto fluido, molto più veloce, sia in versione live che in versione installata. Ho provato entrambe le cose su una macchina, lo dico subito, su un Ryzen dell'ultima generazione, che quindi di conseguenza la serie 9000 dà delle prestazioni che naturalmente sono equivalenti in tutto e per tutto alle versioni Windows. Naturalmente stiamo parlando di una macchina che comunque sia porta il processore ad avere un, diciamo, un consumo di CPU intorno all'1% quando si trova in idle, cioè è assolutamente relativamente spento. Ho fatto un test su una macchina di qualche tempo fa, su un i5 della serie 7000, perché ne ho uno appunto, e non cambia granché, non c'è assolutamente granché di utilizzo della CPU, quindi questo vuol dire che finalmente GNOME riesce a funzionare bene, quantomeno nella versione Canonical, perché vi ricordo sempre che GNOME è una struttura e quello che si decide di fare dentro la struttura di GNOME poi dipende dalla distribuzione. Quindi c'è chi lo fa modello frizzi pazzi, ci mette di tutto dentro e poi ne risente tantissimo la distribuzione, e c'è chi toglie tutto per fare in modo che sia il più veloce possibile. In questo caso invece Canonical lavora efficacemente su codice e su plugin installati. Una cosa che ho trovato strana, però probabilmente è una cosa che riguarda forse solo me, è che non è implementato il menu bar, sulla barra superiore. Vi ricordo sempre che da ormai qualche anno la distribuzione canonical permette di mettere la barra laterale, quella che no notoriamente è la barra classica Ubuntu, sia in basso, sia a destra che a sinistra. Non permette di metterla in alto, perché in alto c'è il gestore menu, quello che appunto ha il comando per fare diciamo, lo zoom in, e quindi di conseguenza poter scrivere il file che si va cercando e avere istantaneamente alla richiesta la soluzione, cosa che una volta vi assicuro che con GNOME era veramente una cosa drammatica, scrivere un nome e si dovevano aspettare minuti e minuti per vedere i risultati. Poi sono un pochettino migliorate, ma comunque sia c'era un lag veramente spaventoso. Adesso è praticamente istantaneo, non c'è nessuna differenza tra un menu a vista funzionale e questo tipo di menu. È solo una questione legata al fatto che bisogna muoversi con il mouse e fare un click, una questione di scelte. Non mi chiedete perché, non lo so, questo è una cosa che probabilmente è legata al mondo di Canonical, che ha deciso di mantenere questa struttura. La barra di lato, che può essere messa in basso, non prevede un menu. Non c'è un menu che si va a cliccare e si apre, non è prevista questa cosa né nella versione installata né nella versione live. Però attenzione, questo non è un problema, a parte il fatto che si può installare il plugin menu bar e quindi di conseguenza quello famoso anche di Arc va benissimo, l'Arc menu funzionano tutti, quindi tutti i plugin di GNOME funzionano perfettamente. Però io non ne ho visto nessuna necessità, basta solo sapere esattamente che cosa si ha in pancia, quali sono i software che si hanno in pancia, basta chiamarli, cioè scrivere il nome del programma che si vuole e immediatamente questo programma comparirà nella nostra dash e quindi ci potremmo cliccare sopra. Un po' come se avessimo un terminale grafico che ci desse la possibilità di fare qualunque genere di ricerca mirata, cosa che non accade con i terminali, assolutamente. Però ecco, andando avanti si scoprono le nuove funzionalità. Una di queste è assolutamente la compatibilità, come dicevo prima, del Wi-Fi 7, ma ancora più importante è uno store completamente ridisegnato che finalmente funziona, diciamo, in maniera abbastanza buona, senza problemi d'animo, senza blocchi di nessun genere. Rimane ancora, secondo me, la pecca di non dare la definizione di dove sta, da quali fonti sta prendendo il programma, che spesso e volentieri è un miscuglio tra Snap e versioni Git, ma attenzione che tutto ciò che riguarda apt sta letteralmente sparendo dalla struttura canonical. Ormai è rimasto quasi tutto Snap e se si vuole abilitare si va nel setting e si abilita Flatpak in maniera tale che si possano utilizzare anche quei pacchetti, ma letteralmente possiamo dire che non sono presenti pacchetti che siano di tipo apt, come i classici pacchetti della Debian, i classici pacchetti che sono stati i classici pacchetti per Canonical da sempre. Ecco, quelli ormai sono natura morta, come si dice. Li si può installare, ma sono indietro nel tempo in maniera spaventosa. Non vengono aggiornati perché naturalmente l'unico modo che si ha di aggiornarli è andare a caricare i PPA, ma vi ricordo che la motivazione per cui Questa tecnica è stata sempre più abbandonata e si è sempre più preferito sia Snap che Flatpak. Era legata proprio al fatto che spesso e volentieri i PPA non erano buoni come si pensava all'inizio e che spesso e volentieri scassavano il sistema operativo dall'interno. Beh, ecco, diciamo che tutto questo con Snap e Flatpak non c'è più. Certo, il rovescio della medaglia è che i pacchetti Snap, che sono più complessi di quelli di Flatpak, ti danno la possibilità, è vero, di installare anche due release di uno stesso software con due nominazioni diverse, quindi di conseguenza, che ne so, una versione 6 e una versione 7 dello stesso programma. Però è vero anche che c'è una quantomeno pesantezza dal punto di vista della grandezza del file, poiché essendo un file pacchettizzato, questo file conterrà al suo interno tutte le librerie della struttura, quindi di conseguenza sarà più pesante di una versione che condivide le librerie con gli altri. Certo, il vantaggio sta nel fatto che non dà fastidio, non rompe le scatole a nessuno e che quindi di conseguenza, se vuole usare delle librerie più vecchie, non andranno a influire queste sulla struttura generica. Il lato negativo è che se non funziona, il programma non si apre proprio, non accade nulla, una persona ci clicca sopra, ma non succede assolutamente nulla. In quel caso il programma praticamente fa un'autotermina e chiude il ciclo delle sue funzionalità. Attenzione, cosa molto importante, i Flatpak non sono identici a Snap, hanno delle differenze importanti e sostanziali che li rendono, tra virgolette, più aperti a possibili sporcamenti da parte delle strutture esterne al sistema. E soprattutto non sono così impermeabili come gli Snap al sistema stesso, cioè i Flatpak sono stati fatti per una macchina, non partono sempre, devono essere stati fatti per una macchina che genericamente assomiglia a quella dove viene lanciata. Non possiamo lanciare un pacchetto Flatpak fatto per una versione a 32 bit, se comunque sia all'interno di quella struttura la versione a 32 bit non funziona proprio, perché non partirà. Sullo Snap nutro ancora dei dubbi, credo che addirittura potrebbe partire anche la versione a 32 bit, però mi riservo di dire la mia facendo un esperimento di questo genere a breve, poi magari vi farò sapere. Un'altra cosa importante che c'è nella struttura di Canonical è il fatto che questa struttura è molto facilitata da una serie di tendine e finestre che sono spiegazioni di tutto e che rendono tutto molto molto gradevole. Rispetto per esempio a una Debian, facciamo conto, si scoprono caratteristiche che magari voi non sapevate di avere dentro la vostra macchina, per esempio la possibilità di spingere un refresh rate aumentato che non dà uno sfarfallio che vi dà fastidio. Cosa sto dicendo? In realtà è un mixing, questo non è semplicemente una cosa di Canonical, è Canonical con il kernel 7.0. Sì, perché praticamente con GNOME e con la programmazione in ROST e con il kernel 7.0 ed alcune feature che ha solo il kernel 7.0, si è arrivati ad avere una implementazione maggiore verso quei monitor, diciamo tra virgolette, speciali, quelli che hanno le nuove funzionalità, poiché il kernel 7.0 è nuovo di pacca, e ha la caratteristica di supportare per esempio l'HDR in una maniera molto più efficiente, così come il refresh rate finalmente viene ospitato dentro una macchina Linux senza fare letteralmente casini. Il color correction finalmente funziona in maniera decente. Se avete un monitor che ha la possibilità di essere calibrato, ecco, qui il color correction funziona. Torno a ripetere, non è solo il kernel, c'è bisogno della gestione del sistema operativo. Questo lo fa Canonical. Vi assicuro che è la prima volta che lo vedo e non vedo l'ora che la mia distribuzione preferita, cioè KDE Neon, arrivi e sbarchi a una versione 26.04, perché questo è quello che naturalmente succede con anche le derivate che sono lontane, ma che alla fine, per quanto possono essere lontane, si rifanno sempre alla stessa struttura che è quella della Canonical. È chiaro che c'è da dire che qui il lavoro è stato grosso, perché il lavoro per la gestione dell'HDMI in versione sia 4K in versione HDR, la gestione dell'HDR 4K che è ancora qualcosa di più complicato, il kernel che implementa finalmente l'USB 4.0 nella versione 8, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze che portano a pensare, però questo io non l'ho provato, non l'ho provato, lo devo dire subito, portano a pensare che finalmente la Thunderbolt abbia un utilizzo funzionale anche dentro le strutture HDMI. Vi posso dire che con schede video Nvidia Wayland non ha più problemi, per fortuna. Abbiamo finito con tutte le rogne possibili e immaginabili che aveva Wayland facendo girare i driver Nvidia. Adesso pare che funziona tutto. Non ha avuto problemi nemmeno la versione live, devo dire la verità, perché la versione live, quando l'ho lanciata, nonostante che io abbia una scheda Nvidia di penultima generazione, la macchina non ha fatto una piega. Ha detto sì, una bella giornata, ti installo i driver Nvidia, ciao. E io sono stato molto contento, perché è la prima volta che Wayland non dà fastidio. Di solito bisognava passare tramite X, fare l'installazione di Nvidia, rilanciare la macchina tramite Wayland, accettare fare in modo di fargli funzionare i driver Nvidia appena installati e poi sperare che non ci sia appunto un problema ulteriore. Qui non c'è stato nessun problema. Naturalmente è inutile dirvi che con Radeon non ci sono problemi di nessun genere. Attenzione, perché cosa molto importante, sul kernel 7.0 c'è un'ulteriore novità che riguarda i processori della serie RDNA, sia quelli che riguardano la serie Radeon, sia la serie Nvidia. In più c'è un grosso vantaggio per quanto riguarda la soluzione Zen 6, quindi i nuovi processori di scala, per capirsi i Ryzen AI. Finalmente non abbiamo più nessun genere di problema di struttura. Chiaramente io non posseggo un Ryzen AI, però ecco, questo è quello che dice Canonical: non ci sono più problemi, funziona tutto, siamo tutti felici e contenti. Chi ha un Ryzen AI sperimenterà se questo è vero. I processori AI sono dei processori della serie AMD di nuova generazione e hanno delle caratteristiche che sono assolutamente lunari per alcuni aspetti, e quindi di conseguenza sapere che andando a inserire una distro Linux, che sia della Canonical o che sia un'altra distribuzione, e in un futuro per le altre distribuzioni non avere più problemi di nessuna sorta sulle versioni AI, saremo tutti assolutamente assolutamente contenti. Infine c'è da dire che la struttura dei software sono stati tutti messi in linea con le nuove versioni, quindi c'è il nuovo GIMP, c'è il nuovo LibreOffice, ci sono tutta una serie di funzionalità che riguardano esclusivamente il lato desktop, diciamo, che però importante questa cosa io spero che voi tutti che ci ascoltate la capiate. Nella versione 26.04 il lato desktop è marginale, perlomeno, momento, mi chiarifico perché altrimenti sembro un pazzo. La struttura non è pensata come obiettivo finale per il desktop. È per questo che esiste una LTS e poi esistono le successive, perché le LTS si basano su tutto ciò che è fermo, statico, funzionale, riceve meno aggiornamenti degli altri, perché gli aggiornamenti che devono stare dentro una LTS devono essere sicuri. Ecco perché diciamo che le strutture LTS a volte stanno un passo indietro per poterne fare dal lato server 10 passi avanti rispetto a qualunque cosa. Non è un caso che le distribuzioni che diventano server sono nel mondo riconosciute come di tre tipi. C'è chi monta le distribuzioni server di Canonical, c'è chi monta le Debian pure e c'è chi monta tutto il lato Red Hat e diciamo Gentoo, ho detto stupidaggine, Red Hat e tutto quello che riguarda le distro che gli girano attorno, non Fedora, però le altre distro che girano attorno a Red Hat e che hanno delle caratteristiche similari in robustezza per quanto riguarda il rapporto con Canonical e gli altri. A volte piace e si preferisce Red Hat piuttosto che il lato Debian, a volte si fa il contrario. Però sono queste le distribuzioni, non esiste nessuna Arc che verrà mai utilizzata per fare un lato server, per sarebbe la fine del mondo, nel vero senso della parola, sarebbe un'autodistruzione di colui che installa un server in versione Arc e di colui che la deve gestire, poi fra l'altro, che ogni 2x3 gli salta per aria. Sì, lo so, probabilmente voi siete estimatori di Arc, e sembra una cosa pazzesca quella che sto dicendo, ma purtroppo è così. Lato server non esistono distribuzioni Arc e non le fa nessuno, per il semplice fatto che essere al passo con l'ultima release di ogni cosa non è una cosa che poi aiuta tanto i server, anzi spesso e volentieri incasina le cose. Bisogna stare un passo indietro, appunto, come dicevo prima, per starne 10 avanti e poter fare in sicurezza ogni genere di cosa. Per ultimo, ma non per ultimo, la gestione del setting di Canonical, vero perno funzionale di tutta la struttura di Ubuntu, è veramente eccezionale. Possiamo avere qualunque genere di informazione esistente, i plug che fanno funzionare la gestione termica, i plug che fanno funzionare il processore, i processi attivi, la gestione della qualunque, la visione del disco in versione compartimentale. Certo, sono tutti software che esistono e che non ha certamente, alcuni sì, però non l'ha certamente inventati tutti Canonical, alcuni li ha fatti proprio lei. Però non è importante questo, perché il problema fondamentale è che su Canonical ci sono e sono già tutti implementati. Quando si va a fare l'installazione si può scegliere di fare un'installazione, diciamo, di tipo small, dove non c'è diciamo tutto il software multimediale, la parte Office, non c'è quella roba lì, oppure una versione estesa dove c'è appunto tutto il software possibile e immaginabile. Sia chiaro, questo non ha niente a che vedere col setting. Tutto quello che riguarda la gestione delle porte, la gestione dell'IO in generale, quindi di tutto quello che riguarda la macchina, è già tutto implementato in versione sia small che in versione standard estesa, quello che volete. c'è sempre, quella è una cosa che rimane sempre ed è una cosa di una funzionalità estrema. La parte multimediale, che è legata ai software di gestione, perde alcune caratteristiche, per fortuna, a mio giudizio, per fortuna, che riguardavano appunto strani collegamenti che si potevano fare con Google Drive, con OneDrive, li perdono e ve li danno come opzionali, cioè li potete installare, ma non ci sono più di default. Quindi di conseguenza abbiamo una release che dal punto di vista strutturale è finalmente pulita. Poi se voi vi volete installare Google Drive dentro la vostra macchina e farla diventare parte integrante di Nautilus, sono problemi vostri, sono fatti vostri, è assolutamente semplice, è assolutamente fattibile, ma lo dovete fare a parte. La macchina non implementa più queste features, se possono essere chiamate features. Beh, non ho altro da dirvi per quanto riguarda l'LTS, se non una stupidaggine che io ho fatto, ma che comunque sia vi voglio narrare. Ho fatto un esperimento interessante, se si vuole che sia interessante, di down e upstream. Io ho una fibra ottica, naturalmente una 2,5, quindi di conseguenza è abbastanza performante, di downstream e di upstream, per vedere come reagiva la release di Ubuntu rispetto, che ne so, a una Debian. Devo dirvi esattamente ciò che è accaduto, cioè che sia in up che in downstream funziona molto meglio di una classica distribuzione, quindi ci sono dei vantaggi, ma naturalmente il rovescio della medaglia è che si consumano più performance, cioè si vede il processore che naturalmente si va ad affaticare, tra virgolette, stiamo parlando del 10% per una macchina moderna, diciamo, si va ad affaticare, cioè il processore entra in azione per attivare dei servizi che prima non c'erano e che quindi di conseguenza rispetto a un kernel 6.40, 6.50, il kernel numero 7, diciamo il kernel 7, attinge a delle risorse del processore che sono maggiori per poter fare delle cose in multimedialità più performanti. Io vi posso dire che ho preso uno dei monitor che ho, di miei monitor reference, che sono appunto sia LG che Samsung, e ne ho spinto uno in 4K con un video in 4K con Video RAW per vedere che succedeva. E naturalmente quando si lanciano video in full 4K che arrivano ad avere 20-25 giga di grandezza di struttura per singolo file, ecco che si sente la ventola che accelera, ma è una cosa assolutamente normale, succede anche sotto Windows, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Il vantaggio di Canonical è che ci permette di fare questo. Spero ardentemente al più presto di vedere una versione KDE che mi faccia vedere se c'è differenza in prestazioni, come io credo che sia, perché io rimango dell'idea che GNOME non è la soluzione più leggera che si possa avere, anzi credo che sia ancora nel 2026 la versione più pesante di tutte i Windows Manager esistenti. Bene, questo è quanto dovevo dirvi, ci sentiamo alla prossima, bye!
0: E siamo così giunti al termine della puntata di Radio Linux. In questa settimana abbiamo recensito la Ubuntu 26.04 LTS e quindi nelle prossime settimane vedremo di fare altre recensioni importanti, perché sono uscite delle ottime versioni alternative a questa nel mondo Ubuntu, per esempio Kubuntu, e che ha l'ambiente desktop KDE. Però è uscita per esempio anche la Fedora numero 44, di cui si parla un gran bene e che dobbiamo provare. Però per fare una recensione ci vuole almeno un 6-7 giorni, perché dobbiamo vedere insomma come va e dire quello che noi pensiamo. Vi ricordo in chiusura di tenere d'occhio la nostra pagina di Mastodon, quindi su mastodon.1 Radio Linux, e poi ovviamente il canale di Radio Linux su peertube.1 e ovviamente anche su YouTube. E naturalmente siamo presenti con i nostri annunci anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Vediamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Big Pop, Big Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Mad Chester,
0: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con il trio berlinese Ifaname. Il nuovo album non ha titolo, esce in vinile in edizione limitata a 300 copie per l'etichetta tedesca Sonic. Il brano che faccio girare è Dei Grew Grey.

L'italiano Teo Teardo realizza la colonna sonora del film Portobello. Esce in 12 files per l'etichetta italiana Chem Sugar. Il brano che ho scelto è Una cella in centimetri.

nuovo album per il trio londinese Deary. Il titolo è Birding, esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Londra Bella Union. Ascoltiamo Birding.

da Parigi Guillaume Blash. Fragment oublié. Quattro files pubblicati dall'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Ho scelto il brano dal titolo The

Houston Rabbit, Stranger in a Strange Land, 11 files pubblicati dall'etichetta statunitense Halcyon Vale. Ho scelto Ghost.

il compositore indiano Siddhartha Khosla realizza la colonna sonora del film Paradise. Esce in 22 files per l'etichetta statunitense 20th Television. Ascoltiamo il brano dal titolo Christian Lettner.

nuovo album del duo del New Jersey Dalek, Brilliance of a Failing Moon. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'americana Ipecac Recordings. Il brano che ho scelto è I Am a Man.

andiamo in Inghilterra con Ain Kana, Frequency Resolve. 5 files pubblicati dall'etichetta lituana Cold Tear Records. Ascoltiamo Sunrise.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Bocchio, Hopeless Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta del Texas With Fam. Ascoltiamo How the Wind Howls.

da Montreal Bretz Dot, Rights Long Plain, vinile pubblicato dall'etichetta neozelandese Deep Dark and Dangerous. Facciamo girare Arrakis.

Skimmer, Sonum Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta inglese Dread or Dead Records. Questa è Sonum Mystic State Remix.

Andiamo in California con il duo Dance with the Dead. Malombra è il nuovo album in 10 files pubblicato su Bandcamp. Il brano che ho scelto è Ad Astra.

Torniamo alle colonne sonore con quella del film Project Hail Mary. Il compositore è l'americano Daniel Pemberton. Esce in 38 files per l'etichetta statunitense Mylan Records. Il brano che ho scelto è Amaze, Amaze, Amaze, Life on Aerith.

Altra nuova colonna sonora, stavolta di una serie TV, Star Trek Starfleet Academy. Il compositore, l'americano Jeff Russo, viene pubblicata in 46 files dall'americana Lakeshore Records. Il brano che ho scelto è Orientation.

Andiamo in Germania con la collaborazione tra Mask e Belen Salbin. Dance Dance Dance, tre files pubblicati dall'etichetta di Monaco Permanent Vacation. Questa è la... ho scelto un remix, Llewellyn Remix FX Version.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Millia, Sprawl Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Washington DC Future Times. Questa è Spinwheel Dub.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Actress e Suzanne Sieni. Concrete Waves, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta londinese Work Discs. Questa è Concrete Waves London B3.

Tiamanin chitarra con Bailey. Hard 39, 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Manchester Hardline. Facciamo girare Da Tempo.

andiamo in Giappone con Fleck Escape. Slip, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Central Processing Unit. Facciamo girare Intox Remedy.

torniamo in Germania con Tetzlaff, Automaten Halle. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Kiel, Melodien der Ewigkeit. Il brano che ho scelto è di

torniamo in Gran Bretagna con Dharma, One Clean Sock, due files pubblicati dalla londinese R&S Records. Ascoltiamo l'original mix.

andiamo in Belgio con Casual Observer. Observation Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Synthniklas Blank Teeth Records. Il brano che ho scelto è Observation 2.

andiamo in Spagna con Punto Brill 24 carat 12 pollici, edizione limitata 300 copie per l'etichetta di Cantabria 7 Villas Music. Questa è la versione Luis León and Unsenior Remix.

torniamo in Inghilterra con Scartip, Clones, due files pubblicati dalla londinese Hypercolor Records. Ho scelto The Chef.

Germania con Chris Liebing. Evolver, doppio 12 pollici in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta di Francoforte CLR. Facciamo girare Higher Things.

andiamo in Francia con la nuova collaborazione tra Kmail e Umwelt. Sparks of Resilience Extended Play esce in vinile per l'etichetta francese KML Records. Facciamo girare Heartbeat.

sounds like on your music.

ultimo brano per questa puntata di Filander, la nuova collaborazione tra gli inglesi The Advent e Industrializer. Summer Bryce, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta britannica Combination Research. Facciamo girare Country Fox, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

If you feel like getting out of your seat and

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.